limet gido gilimen gidam gilimet gilimen gilimen gilimen koto alla ummi koto alla ti ti ni koto alla bay gilimen.